Assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo io geloso del tuo cuore. Che proteggerò dal male.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Real Club Celta de Vigo, 8 agosto, ore 21.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Real Club Celta de Vigo, 8 agosto, ore 21.
1: Sconti fino al 70% sui prezzi outlet e una giornata per me. Un sogno. Approfitta degli ultimi saldi da Hugo Boss, Lacoste e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
3: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
4: 000 Cerciello Auto.
3: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Dopo i pinguini tattici nucleari inizia la seconda metà di Radio Gol, il giro di boa della nostra informazione sportiva. Un saluto a tutti nuovamente da parte di Riccardo Catapano. Già vedo pronto il nostro Gianluca Miranda da Castel di Sangro. Allora voliamo subito dagli studi mobili di Kiskis Napoli. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Eccoci, ben ritrovati. Tra l'altro arrivano notizie, Riccardo, proprio qui negli studi di Kiskis Napoli a Piazza Patino in Castel di Sangro, che ovviamente potrebbero sbloccare quello che è il mercato in entrata del Napoli, perché come raccontato ieri dal direttore Walter De Maggio, ovviamente una possibile uscita di Noah Lang, che poi potrebbe liberare il posto per Ceballos, è legata a una trattativa tra l'Ajax e il Paris Saint Germain per Götze, calciatore talentuoso dell'Ajax, della squadra di Amsterdam. È arrivato il rilancio del Paris Saint Germain, secondo i colleghi di Sky Sport, è un rilancio che si avvicina ai 60 milioni di euro. È chiaro che questo potrebbe far decolare la trattativa. Nel momento in cui l'Ajax si libererà, tra virgolette, di questo fenomeno che andrà al Paris Saint Germain di nome Götze, allora potrà puntare tutti i suoi fari su Noah Lang, ovviamente offrendo una cifra importante al Napoli. Per il calciatore si parla di 25 milioni di euro, che è un po' quella che è la richiesta del club azzurro per cedere l'esterno olandese. Questo ovviamente potrebbe sbloccare quello che è il mercato in entrata del Napoli. Dopo la cessione di Gutierrez e l'eventuale cessione di Noah Lang, è chiaro che allora il club potrebbe lavorare in entrata e si verificherebbero quelle che sono state le parole di Manna dal ritiro di Di Maro, ossia si potrebbero, diciamo, potrebbero esserci degli sviluppi importanti a cavallo di Ferragosto, della seconda e terza settimana d'agosto, settimana in cui andiamo incontro.
0: Ma inevitabilmente credo, no, Gianluca, che veramente dalla settimana di Ferragosto in poi il mercato in generale, oltre quello del Napoli, sia destinato comunque ad un'accelerazione, perché tante squadre andranno a rivedere un poco quelle che sono le loro posizioni, le richieste si abbasseranno e quindi inizierà, credo, davvero un mercato, poi non dico fatto di fretta e furia, ma sicuramente molto molto più veloce, molto più rapido rispetto a quello che abbiamo vissuto ed assistito fino a questo momento. Gianluca, ti chiedo anche a proposito di quello che è il ritiro di Castel di Sangro, visto che stiamo parlando tanto dei calciatori, ovviamente del Napoli, di chi si sta mettendo più in mostra con Massimiliano Allegri, credo che anche nelle amichevoli, insomma, ci sono diversi ragazzi della primavera del Napoli che stanno facendo molto bene con Massimiliano Allegri, ma anche nelle uscite amichevoli. Faccio due nomi su tutti, quelli di Garofalo e di Prisco, che secondo me sono davvero due ragazzi, in questo caso sì, sono due calciatori giovani, sui quali bisogna tenere un bel faro puntato sopra, perché sono calciatori che hanno delle qualità e che hanno margini di crescita molto molto importanti. Quindi non so se tu sei d'accordo, due nomi su tutti, quelli di Prisco e di Garofalo, davvero da attenzionare per il futuro.
1: Sì, partiamo dalla retrovia, quindi partiamo da Garofalo. L'ho visto attentissimo nell'amichevole contro lo Sasuna, attento dal punto di vista difensivo, come se fosse un falco, no, sugli attaccanti avversari. È chiaro che, come hai detto tu in precedenza, rubo le tue parole, ci vuole sempre l'asterisco negli impegni amichevoli, perché comunque sono dei test, è calcio d'agosto, è calcio d'estate, quindi con tutti i sì e tutti i ma del gioco di parole che stiamo facendo, sicuramente ci sono, diciamo,

0: tante attenuanti che poi possono fermare il nostro giudizio, però le sensazioni sono positive su questo ragazzo, le sono anche su Prisco. Prisco è stato provato più volte al fianco di Lobotka, sappiamo per un calciatore, un atleta, lo sa quanto è importante crescere al fianco di un fuoriclasse come Lobotka. Allegri proprio ha messo la colla tra Prisco e Lobotka, li ha attaccati, li ha messi vicini in tutte le esercitazioni, a fare i lanci per gli esterni e per gli attaccanti in profondità sono proprio Prisco e Lobotka, e quindi crescere al fianco di un mostro come, come, come Stanislav Lobotka sicuramente aiuterà il percorso di crescita di questo ragazzo, che secondo me anche lui rappresenta il futuro del Napoli, così come abbiamo detto per Vergara poco fa, così come pochissimo fa descritto per quanto riguarda Garofalo.
1: Sì sì, no, giusto, giustissimo, poi ovvio che ce ne sono tanti altri, hanno bisogno poi di giocare questi, questi, questi calciatori, però quando si dice che bisogna cogliere poi le opportunità, le occasioni che vengono date, credo che sia Garofalo che Prisco stiano davvero facendo un ottimo precampionato con il Napoli dei grandi, sperando che poi le porte, insomma, della prima squadra possano aprirsi con costanza anche a, a loro. Gianluca, resto anche sul, sul centrocampo, no? Perché abbiamo parlato ovviamente di Lobotka, di Prisco, così come prima abbiamo parlato di De Bruyne. In primis, come sta Scott McTominay? Perché credo che domani sia anche scoccata l'ora di vederlo in, in campo per una spezzone di partita, così come chiedevo anche prima a Carlo Alvino e anche a te, insomma, un Kevin De Bruyne che è arrivato davvero tirato, tirato a lucido, seppur il Napoli non vorrà forzare e rischiare niente, però più ci avviciniamo, domani cresce la qualità del, del test, cresce anche la curiosità di vedere poi tatticamente come lo stesso Massimiliano Allegri andrà a collocare in campo queste che sono due colonne del Napoli.
0: Sì, sono, sono d'accordo, sono, sono giorni importanti per vedere come verranno collocati. Ti dico che in questi giorni, per quanto riguarda Scott McTominay, si usa diciamo molta prudenza e si fa un lavoro precauzionale sul, sul calciatore del Napoli, perché ha un, non voglio chiamarlo problema perché sennò poi faccio allarmismo inutile, ma un,
1: ah, già vedo i titoloni, se no.
0: Al piede sinistro è visibile, diciamo, con i zoom dei cellulari moderni dalla tribuna stampa riusciamo, diciamo, a scovare quello che è una fasciatura che ha al piede sinistro il centrocampista scozzese del Napoli. È chiaro che in questo momento è meglio non forzare, io credo che in casa Napoli regni soprattutto lo spauracchio di quello accaduto l'anno scorso con gli infortuni, quindi si usa ancora più precauzione rispetto a quella che servirebbe, ma noi siamo contenti così perché è giusto che sia così. Il Napoli ha dei professionisti che sicuramente valutano attentamente in modo maniacale tutti i giorni quella che è la condizione dei calciatori. È uno Scott che sicuramente non è al 100%, è stata una stagione complicata per lui dal punto di vista degli impegni, perché ha giocato tantissimo con il Napoli, ha giocato anche con la Scozia il mondiale anche se è finito in anticipo, però insomma ci vuole precauzione, ci vuole calma, ci vuole un avvicinamento alla stagione molto molto moderato per McTominay. Quello che possiamo vedere nel corso delle sessioni di allenamento è che l'intensità che ci mette anche al 60-70% è veramente clamorosa, e avere lui in allenamento, così come avere De Bruyne, che non vedo l'ora di vedere all'opera oggi al Pachini di Castel di Sangro, ti fa la differenza in un gruppo di allenamento, non solo per i giovani ma anche per calciatori già affermati e soprattutto per l'allenatore, che sicuramente Riccardo, come ben sai, può lavorare meglio con questi fuoriclasse.
1: Ma assolutamente sì, anche perché l'abbiamo detto, insomma, l'intenzione del Napoli è andare davvero a costruire quel mix di esperienza e di calciatori giovani, forti e di prospettiva, che possa poi garantire sia nel presente che nel futuro. Detto questo, Gianluca, non siamo più soli, ci raggiunge anche la collega del Corriere della Sera, Monica Scozzafava. Ciao Monica, come stai?
2: Ciao Monica.
3: Bene, grazie, ben trovata.
1: È ovvio che è un Napoli che continua a lavorare, domani ci sarà il secondo test internazionale della squadra di Massimiliano Allegri, si alza l'asticella contro il Celta Vigo, per quanto si tratti sempre comunque di amichevoli estive, e da un altro canto però tiene banco ancora il mercato. Monica, tu sei dell'idea che in generale, come dicevamo poco fa con Gianluca, scavallata, mettiamo così, la settimana di Ferragosto sarà un mercato poi di estrema rincorsa, di estrema velocità fino alla fine?
3: Per forza, sì, assolutamente sì. Il Napoli deve, lo aveva già detto peraltro, deve alla necessità, all'esigenza di fare cassa, e quindi deve cercare naturalmente di provare a sistemare gli esuberi che ha. Finora insomma c'è riuscita soltanto con Gutierrez. E poi è chiaro che il mercato del Napoli dopo Ferragosto deve naturalmente far segnare un'accelerata, perché per quanto la rosa, io sono d'accordo che sia competitiva, ma una squadra che deve affrontare e bene il doppio impegno non può mancare di punti cardine, come ad esempio un difensore centrale, e pare che con Badiashil del Chelsea ci sia, diciamo, una intesa. E poi ha il problema, secondo me, del vice Højlund.
1: Insomma, in questo momento, insomma, soprattutto se quello che è il futuro di Lukaku e di Lucca sembra essere quello che, insomma, viene paventato in questo momento, non a caso, insomma, vengono fuori dei nomi altisonanti come quello di Gabriel Jesus, Monica, certo, che ovviamente sarebbe un'aggiunta, secondo me, di estremo valore, al netto di quelle che magari di
3: grandissimo valore, certo.
1: Insomma, presentarti con una coppia di attaccanti, Gabriel Jesus e Højlund, non credo che in tanti se lo possano poi permettere. Poi è ovvio che sulla carta è un conto, l'abbiamo visto, il campo è tutto un altro, poi le stagioni nascono e finiscono in modo diametralmente opposto, però certo questo ci farebbe capire anche quelli che sono gli obiettivi un po' della società quest'anno.
3: Ma sicuramente, io credo che la società conosca bene quelli che sono gli obiettivi, li ha anche in qualche modo detti. E dunque io ti ho citato non a caso due ruoli di fondamentale importanza che per raggiungere o comunque provare a raggiungere questi obiettivi sono imprescindibili. Quindi è chiaro che lì e lì servono due giocatori di valore, e credo che il sacrificio verrà fatto.
1: Gianluca, a te una domanda per la nostra Monica Scozzafava. Gianluca Miranda da Castel di Sangro.
0: Sì, perdonami, siamo per chi ci stesse seguendo al canale 76 del Digitale Terrestre su Kiss Kiss Napoli TV, ci sono tanti tifosi che passano qui all'esterno della nostra cabina e chiedono, diciamo, indicazioni su quelli che sono i programmi di giornata. No, volevo andare sempre sul mercato, Monica, perché ti sentivo molto, diciamo, attenta su quelli che sono gli argomenti di calciomercato, e ovviamente è la giornata in cui si chiacchiera e si parla tanto di Gabriel Jesus, ma non solo, anche dell'ingresso di un difensore. Qui e ritorno sui tifosi prima, le domande più frequenti per il ritiro di Castel di Sangro dei tifosi a noi addetti ai lavori sono: ma quando si sblocca il mercato del Napoli, ma quanti giorni ci vogliono, e se dopo Ferragosto, diciamo per la prima di campionato, Massimiliano Allegri avrà a disposizione una rosa completa. Secondo te è fattibile come cosa?
3: Guarda, io sono convinta che Massimiliano Allegri avrà a disposizione una rosa completa. Io non so se dopo Ferragosto si sblocca in maniera, come dire, forte, come i tifosi vogliono, sognano, cercano, ma sta di fatto che, tanto per fare un esempio degli ultimi anni, Conte al primo anno ha avuto la rosa completa a campionato cominciato. E mi sembra che in quella stagione il Napoli abbia vinto lo scudetto. Quindi io direi di dare sicuramente una linea di credito a questo club che finora, diciamo, non ha mai, e dico mai, disatteso le aspettative, e quindi di aspettare in maniera paziente e soprattutto fiduciosa, perché io sono certa che a Massimiliano Allegri verrà garantita una rosa che possa essere all'altezza di competere per tutti gli obiettivi di questa stagione. Quindi poi vediamo. Poi certo gli acquisti si possono sbagliare o comunque magari alcuni giocatori che si pensa che possano rendere in una maniera poi magari hanno difficoltà di adattamento. Questo può accadere, ma io sono convinta che il Napoli stia lavorando a pieno regime, ovviamente, diciamo, con una grande attenzione all'aspetto economico e di bilancio, ma che darà ad Allegri una rosa che sarà sicuramente all'altezza.
1: Assolutamente.
3: Cioè, già sondare Gabriel Jesus mi sembra, diciamo, che poi si prenda o non si prenda, ma in ogni caso già sondarlo, già avviare, diciamo, come dire, una pista, aprire una pista, significa che il Napoli, diciamo, punta su giocatori che hanno un valore.
1: Ma certo, ma io su questo non ho assolutamente dubbi, Monica. Sai, poi il discorso è normale. Il Napoli, poi, io credo che da questo punto di vista sul mercato sia stato chiaro sin dall'inizio, dalla conferenza di di Manna a Di Maro, ma ancor prima ricordo un'intervista, se non sbaglio, proprio a Sky. Manna l'ha detto, la priorità sono le cessioni, ma questo non vuol dire, esatto, che il Napoli sia fermo sul mercato, anzi tutt'altro, ha già individuato diversi profili che non appena poi si andranno a perfezionare queste cessioni, ovviamente si andrà anche a
3: poi
1: chiudere,
3: non prenderà tutti, evidente.
1: No, ma è ovvio. No, ma sai Monica, io parlavo anche di quella che è la lettura, che è giusto ovviamente dei tifosi, il tra virgolette malcontento, la preoccupazione nasce anche secondo te dal vedere quelli che sono i movimenti delle altre, però bisogna partire da un presupposto che le altre,
3: ma
1: devono...
3: io non guarderei i movimenti,
1: esattamente,
3: delle,
1: anche perché poi le altre sono arrivate dietro l'anno scorso, quindi inevitabilmente devono far qualcosa
3: dietro,
1: in più,
3: ma non è che chi fa prima compra meglio, chi dopo compra peggio, cioè anzi, magari se dovessimo dare un'attendibilità a una delle due ipotesi, io direi che è più attendibile chi aspetta, valuta e compra, e quindi compra dopo. Esatto. Cioè non è che la fretta porta sempre buoni consigli, anzi no, per cui direi di aspettare.
1: Sono d'accordo.
3: Io credo che la garanzia di questo sia intanto il presidente De Laurentiis, che fino adesso, ripeto ancora una volta, negli ultimi anni non ha disatteso le aspettative, e poi soprattutto Allegri, che non è che veniva qui a, e diceva io ho una rosa competitiva che va puntellata, certo, ma ho una rosa già competitiva, cioè non sarebbe venuto in una stagione per lui importantissima, perché è la stagione del rilancio dopo, come dire, due percorsi non brillantissimi, e alla Juventus, nonostante la Coppa Italia vinta, e al Milan con la qualificazione Champions non c'entrata all'ultima giornata.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Bisogna
1: Gianluca.
0: Fare anche molta attenzione però, Monica, scusami se mi intrometto nel tuo correttissimo discorso, alle altre, proprio hai parlato di Juventus, di Milan sicuramente, che però si stanno rinforzando, e come, c'è non solo la Juventus, anche mi viene da pensare alla Roma, io credo che sarà un campionato più complicato rispetto,
3: ma anche il Como,
0: a quello che
3: Como, che
0: è terminato
3: in maniera
1: c'è il Como, maniera, c'è la Fiorentina, c'è l'Atalanta di Sarri,
3: la Fiorentina, quindi come dire, è chiaro che tutte le squadre adesso stanno lavorando per rinforzarsi, ma non è che chi arriva prima poi ha fatto le scelte migliori.
0: Certo, cioè, certo, chiarissimo, chiarissimo.
1: Monica, ti abbracciamo, ti auguriamo buon lavoro, grazie mille.
3: Grazie.
0: Ciao Monica,
1: grazie,
0: buona giornata.
1: Grazie alla collega del Corriere della Sera, Monica Scozzafava, e grazie al nostro Gianluca Miranda. Giallo, io ti devo salutare, quindi, di fatto.
0: Grazie, grazie a te caro Riccardo, un saluto a tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Assolutamente.
0: Torniamo a collegarci qui da Piazza Patini di Castel di Sangro con Carlo Alvino tra pochissimo.
1: Tra pochissimo, fai bene a ricordarlo Gianluca, buon lavoro questa sera anche insomma in piazza all'evento con quattro calciatori del Napoli e con i tifosi. Grazie come sempre al nostro Gianluca Miranda, buon lavoro.
0: A più tardi, grazie, buon lavoro a te, ciao Ricky.
1: Grazie a Gianluca Miranda. Allora, tra un poco parliamo anche delle ultime nazionali, ma non solo, con Antonello Valentini, arriva Marcello Calvano, visto che si va completando anche l'organico del nuovo CT Roberto Mancini, con la figura di Oriali, ma non solo, anche quella di Gianfranco Zola. Poi nella terza ora di Radio Gol apriremo con Carlo Alvino anche al tema dei portieri, perché come confermato di fatto anche da Fabrizio Romano poco fa, c'è un nome che piace molto al Napoli, nome che vi abbiamo dato già oltre un mesetto fa con il nostro direttore Walter Di Maggio, vale a dire Juan Musso, portiere dell'Atletico Madrid argentino, che già abbiamo visto in Italia, nome che da già da un mese e mezzo vi diciamo molto caldo per il Napoli. Arrivano anche le conferme di Fabrizio Romano, ovviamente sempre in base a quelle che saranno le uscite, in particolar modo di Vania Milinkovic-Savic. Quindi apriremo con questo tema la terza ed ultima ora, poi ancora mercato e le ultime da Castel di Sangro. Adesso però ci fermiamo, giusto il tempo di un pizzico di pubblicità, un disco ed arriva Marcello Calvano.
4: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
5: 000 Cerciello Auto.
4: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
6: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21, in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball. Il conto alla rovescia è iniziato.
7: Finalmente, finalmente sono arrivati!
8: Cosa?
7: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
9: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
11: Siamo tornati in diretta, chiusura della seconda ora della nostra informazione sportiva. Buon pomeriggio da Marcello Calvano e, come annunciato dal nostro Riccardo Catapano, facciamo un focus sulla nuova nazionale italiana targata Roberto Mancini, perché tra le altre cose, dopo la nomina di Gianfranco Zola come coordinatore dei progetti delle attività giovanili, la FIGC ha ufficializzato anche lo staff che accompagnerà Roberto Mancini in questa sua seconda avventura come CT della nazionale italiana. Ne parliamo con chi la nazionale italiana la conosce molto bene, ed è Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben trovato.
12: Ciao, buongiorno, eccomi qua, ciao.
11: Innanzitutto ti chiedo un parere sulla scelta di Mancini come nuovo CT, affiancato da Ranieri, che di fatto si occuperà soprattutto della riorganizzazione dal punto di vista federale delle basi della nostra nazionale, quindi magari i centri federali, tutta quella serie di cose che, per esempio, auspicava Roberto Baggio in quel dossier che ha redatto qualche anno fa.
12: Ma io ho sempre detto che la scelta ideale sarebbe stata tra Conte e Mancini. Il presidente Maragò ha deciso per Mancini e mi trova perfettamente consenziente e d'accordo. Ma Mancini ha un curriculum in nazionale che non ha praticamente nessun altro dei recenti allenatori, un campionato europeo vinto anche con una buona dose di fortuna, questo va riconosciuto, 37 risultati utili consecutivi, diversi giovani lanciati in nazionale, e non credo che la fuga negli Emirati a suo tempo possa essere una condanna a vita, visto che Mancini ha capito di aver sbagliato, ha fatto una cosa senza dubbio sgradevole e sbagliata, lo ha capito, si è, come dire, scusato, e dopodiché basta, perché altrimenti andiamo avanti, cioè abbiamo dei problemi. Sullo staff tecnico, da sempre, da che calcio è calcio, lo staff tecnico, gli uomini, diciamo, di campo, sono di stretta pertinenza del commissario tecnico, quindi Mancini ha scelto le persone con cui ha evidentemente sintonia, rapporto umano, visione comune dei programmi, e quindi Bollini, suo vice, che tra l'altro ha fatto benissimo con la nazionale Under 19, vincendo addirittura un campionato europeo, a conferma che i talenti d'Italia ci sono, basta farli giocare però e non tenerli in tribuna. E poi Bonucci, che è, come dire, un veterano della maglia azzurra ed è in carriera, per così dire. E poi Maccarone, che aveva affiancato recentemente anche Mancini. C'è una vecchia conoscenza della federazione, della nazionale, da non sottovalutare, che è Antonio Gagliardi, un match analyst di primissimo livello. E poi il team manager torna Oriali, campione del mondo dell'80,
11: che è un'altra nostra vecchia conoscenza.
12: Ripeto, sono scelte di stretta pertinenza del commissario tecnico queste, poi sulle altre scelte decide la federazione, ma su questi uomini che stanno a stretto contatto con il commissario tecnico deve decidere chi ha la responsabilità della squadra.
11: Voglio da te anche un parere rispetto alla nomina di Gianfranco Zola come coordinatore dei progetti delle attività giovanili, dopo che si è occupato della Lega Pro, della Serie C negli ultimi anni.
12: Ma guarda, Gianfranco Zola, che ovviamente io conosco bene, ed è un ragazzo, perché l'ho conosciuto che è un ragazzo, un uomo ormai maturo, è l'unico che negli ultimi anni ha proposto un progetto serio, concreto, realizzabile per quanto riguarda i giovani, occupandosi della serie C. Quindi ben venga questa sua, diciamo, promozione tra virgolette, perché è sicuramente una persona capace, serena, assolutamente competente. Spero, mi auguro, sarebbe un grande errore se andasse dispersa in chiave di nazionali giovanili la grandissima esperienza che ha maturato in questi anni con ottimi risultati Maurizio Viscidi, che era finora il responsabile delle nazionali giovanili, ma sicuramente Zola, essendo una persona intelligente, non vorrà privarsi, almeno così io mi auguro e auspico, di una collaborazione preziosa come quella di Viscidi.
11: Antonello, l'ultima te la faccio sulle prime convocazioni che poi farà Roberto Mancini. Ti aspetti un mix tra quelli che di fatto hanno maggiore esperienza e che hanno accompagnato l'Italia fino alla debacle dello spareggio con la Bosnia, dicevo, mix di esperienza e anche dei giovani, perché poi giustamente nel corso delle conferenze stampa lo stesso Ranieri ha ricordato che le nazionali giovanili fanno molto bene fino all'under 21, poi però viene a mancare l'esperienza con i club e tutto quello che si costruisce con le giovanili si disperde un po' con la nazionale maggiore.
12: Sì, guarda, io sono convinto che ci sarà un mix, perché Mancini ha già dimostrato, l'ho detto in apertura, di puntare molto sui giovani. Ha scommesso anche nel suo periodo, nel primo periodo da commissario tecnico, sui giovani, ne ha lanciati parecchi. Non potrà e non dovrà, secondo me, non tener conto della grande esperienza maturata dall'under 21 di Baldini,
11: sì,
12: che ha fatto e sta facendo un ottimo lavoro. Quindi i Palestra, gli Esposito, i Pisilli e altri che Mancini continua a seguire, ha sempre seguito, certamente troveranno spazio in nazionale in un mix tra esperienza e forze nuove, perché in nazionale tra l'altro ci deve andare chi ha voglia di andarci, sì, a giocare. Non possiamo pregare la gente di venire a giocare in nazionale, perché se uno tira indietro la gamba, non ha voglia, al minimo doloretto vuole tornare a casa,
11: è meglio che resti a casa,
12: che rimanga a casa, perché abbiamo altre forze disponibili, e questo sarà molto importante. Sono sicuro che Mancini saprà, come ha già dimostrato, mixare esperienza e entusiasmo dei più giovani.
11: Grazie ad Antonello Valentini per essere stato con noi.
12: Buona giornata,
11: un abbraccio. Grazie davvero. Ci fermiamo, ascoltiamo un disco, poi le ultime notizie da Napoli e dalla Campania, e poi sarà terza ora della nostra informazione sportiva.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. Apriamo con l'emergenza sfollati a Pozzuoli. Sono 691 le abitazioni inagibili e 1700 gli sfollati a seguito della forte scossa registrata nella serata di venerdì scorso ai Campi Flegrei. Questi numeri riferiti dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari, al termine della riunione che si è svolta in prefettura ieri per fare il punto della situazione. Al meeting era presente anche il ministro degli interni Piantedosi, che ha rilasciato alcune dichiarazioni.
2: C'è il tema storico, insomma, di vedere un po' come bilanciare degli interventi nell'immediatezza quando si verificano questi episodi, come garantire una veloce accertamento di quelli che sono i dati che si sono provocati e la possibilità di soccorrere le persone nell'immediatezza, come garantire una riprotezione delle persone attraverso formule come il contributo all'autonoma sistemazione, quindi renderlo anche più accessibile, realistico rispetto a quelle che sono le esigenze, ma anche il fatto di implementare un po' le risorse a disposizione per quelle che sono gli interventi di ristrutturazione degli immobili che sono stati in qualche modo toccati.
1: Passiamo ora alla crisi climatica. La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una nuova allerta meteo di colore giallo, valida dalle 13 alle 21 di oggi, venerdì 7 agosto, su tutta la Campania. Si prevedono isolati rovesci e temporali puntualmente di moderata intensità. E la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, la stazione navale della Guardia di Finanza di Napoli, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti dell'intera area e del cantiere del complesso eliportuale Lettore di Sorrento. Un dirigente e un funzionario del settore lavori pubblici del comune di Sorrento sono indagati per reati in materia di urbanistica e paesaggistica. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli quest'oggi si allenerà al pomeriggio alla vigilia del match amichevole che attende gli azzurri domani alle ore 21 contro il Celta Vigo. Questa sera in piazza del Plebiscito ci sarà un incontro tra i tifosi e quattro calciatori azzurri, ovvero Contini, Mazzocchi, Giovane e Marianucci. Intanto ieri Sam Beukema ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni.
3: Con lui è tutto il staff nuovo. Io sinceramente ho sensazioni positive, molto positive. Sono diversi il mister dell'anno scorso e mister Allegri che abbiamo adesso, però secondo me è un grandissimo allenatore e posso imparare tantissimo da sua parte. Non vedo l'ora di tornare col gruppo per impararmi ancora e diventare ancora un giocatore più completo.
1: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, linea al meteo.
0: Kiss Kiss Napoli meteo.
4: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo ancora unico, vero protagonista del tempo in Campania, così come in tutta Italia. Ci attendono giornate bollenti non solo questo weekend, ma anche tutta la prossima settimana. Punte massime fino a 37-38 gradi, temperatura all'ombra, figuratevi voi al sole. Alte anche le minime notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, si fa sentire anche l'umidità. Per il resto vi segnalo la possibilità di qualche breve acquazzone o temporale di calore nel pomeriggio a ridosso dell'Appennino. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi c'è Trebi Meteo.
5: Inizia la terza e ultima ora dell'informazione sportiva dopo il meteo che insomma ci segnala l'ennesimo caldo di questo weekend. Torniamo a parlare di Napoli, torniamo a parlare di calcio. Un saluto a tutti nuovamente da parte di Riccardo Catapano e un saluto al nostro Carlo Alvino da Castel di Sangro, dagli studi di Kiss Kiss Napoli. Ciao Carlo.
6: Rieccoci qua, un abbraccio forte a te carissimo Riccardo e naturalmente a coloro i quali sono sintonizzati con noi. Sì, questo è il nostro studio qui a Castel di Sangro, lo studio di Kiss Kiss Napoli. Castel di Sangro che si rianima perché c'è l'allenamento degli azzurri al Teofilo Patini e quindi c'è più gente rispetto al collegamento precedente, un caffè in piazza e poi direzione stadio, quindi non siamo lontani dallo stadio, poi è tutto ben concentrato qui nel piccolo centro abruzzese.
5: Assolutamente sì, c'è l'allenamento questa sera, poi invece ci sarà l'occasione per vedere e anche sentire quattro calciatori azzurri sono Giovane, Mazzocchi, Marianucci e mi sfugge l'ultimo che è Contini, mi sono ricordato anche giusto di Nikita Contini, quindi occasione per vivere ancora di più il ritiro degli azzurri. Domani invece l'amichevole contro il Celta Vigo alle ore 21, che potete ascoltare anche su One Football proprio con il nostro Carlo Alvino, e poi la telecronaca su Kiss Napoli e Kiss Italia del, o meglio la radiocronaca su Kiss Napoli e Kiss Italia del nostro Vincenzo Perna. Voglio aprire un tema però con te, Carlo, visto che ne stavamo parlando poco fa, perché Fabrizio Romano ha riportato un nome che già un mese e mezzo fa avevamo fatto, vale a dire quello di Juan Musso per la porta del Napoli. Anche qui il discorso resta il medesimo: c'è l'idea, c'è il gradimento del calciatore da parte ovviamente anche dello staff del Napoli, il DS Manna, Allegri, il presidente De Laurentiis. Prima serve però cedere, e in questo caso il nome di Vania Milinkovic-Savic. Quanto credi che il Napoli riuscirà o vorrà alla fine approfondire il discorso della cessione di Vania Milinkovic-Savic?
6: Ma è un discorso che in casa Napoli si affronta magari non in maniera forte, magari non è in cima,
5: non è una priorità
6: alle discussioni. Non è una priorità, però è un discorso che c'è,
5: certo.
6: Un discorso che c'è, che magari al momento è ai margini, però potrebbe poi trovare uno sviluppo improvviso nel caso in cui si dovesse trovare una strada d'uscita, una exit strategy che possa interessare Vania Milinkovic-Savic e lo stesso Napoli. Tra l'altro tu parlavi di Juan Musso, ti devo dire che è un calciatore che già da quando vestiva la maglia dell'Atalanta è sempre stato nel mirino del Napoli. Per curiosità mia personale sono andato a rivedere un po' sui miei profili social e ho scoperto, l'avevo quasi rimosso, che un po' di anni fa, proprio quando Musso era un giocatore atalantino, ricordavo che già all'epoca c'era un certo interesse da parte del Napoli. Sono cambiati i dirigenti del Napoli e è cambiata la carriera di Musso, però l'interesse non è mutato su questo calciatore argentino che rientra in quello che potrebbe essere un discorso di interesse vero da parte del Napoli. Però anche qui siamo costretti,
5: sì,
6: è un fastidio quasi fisico doverlo dire, però anche qui
5: dobbiamo aspettarlo, si deve aspettare, questa è la realtà dei fatti.
6: È così, è così. D'altra parte, comunque, oggi il Napoli ha in rosa due bravi portieri. Ecco, io vorrei far capire a chi ci ascolta, mi vorrei spiegare meglio, vorrei essere chiaro nell'esposizione dei fatti. Il Napoli ha due portieri forti. Poche squadre possono vantare in rosa due portieri forti. Il Napoli, per sua fortuna, per sua bravura, ha due portieri forti. Il Napoli non vuole privarsi di uno dei due per andare a indebolire il reparto, vuole privarsi eventualmente, parlo di Milinkovic-Savic, alle condizioni giuste, andando a prendere un portiere di pari valore, restando forte in un ruolo delicato, in un ruolo dove l'anno scorso la storia ci ha portato a fare questa considerazione. Io ero uno di quelli che diceva: ma due portieri forti per un ruolo così delicato, forse il Napoli ha fatto un azzardo. E invece, altro che azzardo, complice poi l'infortunio di Meret, il Napoli si è ritrovato Milinkovic-Savic, quindi si è ritrovato a competere con un portiere forte. Questa logica è una logica da grande club, diciamo la verità. La logica di un portiere titolare e di una riserva è una logica che ha fatto la storia del calcio, continua a fare la storia, certo, del calcio, ma magari il Napoli può essere società capofila in questa decisione, quella di portare in rosa due portieri quasi di pari valore, perché credo che oggi Milinkovic-Savic e Meret siano portieri bravi entrambi, magari ognuno di noi ha la preferenza per uno o per un altro, però parliamo di due portieri di grande affidamento.
5: No, questo è poco, ma sicuro, insomma, basti pensare. E facevamo anche un po' un parallelismo su quella che è la qualità anche delle competitor direttissime in Serie A. Credo che nessuna abbia due portieri di questo livello così forti, così anche affidabili. Poi è ovvio che l'errore capita a tutti, è che quello del portiere poi viene rimarcato ulteriormente, ma stiamo parlando di due calciatori di assoluto livello. Milinkovic-Savic comunque è costato un bel po' l'anno scorso, Meret è il portiere dei due scudetti qui a Napoli, e dunque stiamo parlando insomma di un'alternanza che di certo esalta quella che è la qualità di questi due portieri. Detto questo, continuando a parlare di questo tema, di questo discorso, Carlo, non siamo più soli, perché ci raggiunge, e di certo lui sarà Cassazione in questo senso, Raffaele Di Fusco. Ciao Raffaele, come stai?
7: Ciao ragazzi, bene, grazie.
5: Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito. Siamo con Carlo Albino in collegamento, ciao, ovviamente, da Castel di Sangro.
6: Salutare Lello con un abbraccio fortissimo direttamente da Castel di Sangro. Un abbraccio forte, Lello.
7: A te.
5: Carlo, allora la prima per Raffaele la lascio a te, dai.
6: Ma no, facciamo una valutazione che con Raffaele ho condiviso per un lungo periodo, quella di due portieri di pari livello uscendo fuori dallo schema del titolare e della riserva. Tante volte ne abbiamo parlato, è stata una scelta quella del Napoli in controtendenza. Ecco, io volevo proprio la tua valutazione, se vale sempre questo concetto che meglio avere un titolare e una riserva, però comunque una riserva buona, non parliamo di un titolare top, di una riserva giusto tanto per scaldare la panchina. Ecco, volevo un po' la tua considerazione da esperto della materia, espertissimo della materia.
7: Sai Carlo, tu sai come la penso. Io l'alternanza nella stessa competizione non la condivido, ma i fatti dicono questo negli anni. Tornando indietro vediamo l'alternanza tra Meret e Ospina e tra Donnarumma e Navas al pari, voglio dire, quindi fallimentare, perché non hanno reso al massimo nessuno dei quattro. L'anno scorso c'è stata la preferenza di Conte, indubbiamente abbiamo visto, no? Preferenza di Conte di preferire un portiere più bravo con i piedi, mentre quest'anno, per fortuna, almeno questo è il mio pensiero, Allegri opta più per un portiere che pari meglio al dispetto della costruzione dal basso con i piedi, perché indubbiamente Milinkovic con i piedi è più bravo. Può essere una situazione tattica, una ripartenza con un lancio da 60 metri, indubbiamente, però io rimango sempre del pensiero che il portiere prima deve parare e poi deve giocare, e quindi credo che sia la soluzione giusta quella di avere un titolare e poi una riserva, ma come dicevi tu giustamente prima, tra virgolette, perché stiamo parlando di un ottimo portiere, non è, con caratteristiche diverse, però un ottimo portiere. E quindi preferisco, come ho sempre detto, Meret, che lo ritengo da un punto di vista tecnico più bravo.
5: Poi mi piace molto il discorso che hai fatto, Raffaele, anche su quelle che sono poi le caratteristiche, ma anche la voglia e la tipologia di gioco che andrà poi a interpretare il Napoli di Massimiliano Allegri. Perché se è vero come è vero che con Antonio Conte si era costruita, diciamo, l'idea iniziale di avere un centravanti come Lukaku, la cosiddetta pallata sul centravanti con il lancio lungo di Vanja Milinkovic-Savic poteva e sicuramente aveva un senso in quello che era l'idea tattica di Antonio Conte. Con un attaccante come Højlund, e credo che quest'anno verrà demandato un compito diverso ad Højlund da Allegri rispetto a quello di Antonio Conte, credo che venga un po' meno questa qualità. Insomma, il Napoli non credo che voglia andare così immediatamente verticale, ma probabilmente rivedremo un'uscita dal basso un po' più ragionata per poi azionare gli esterni e dar modo poi lì sì di dare profondità a Rasmus Højlund. Quindi anche per caratteristiche credo che in questo caso un portiere come Alex Meret possa effettivamente trovare decisamente più spazio con Massimiliano Allegri, tanto da riprendersi i gradi da titolare.
7: Ma vedi, noi continuiamo a parlare da anni di Meret. Meret quando è arrivato non era diciamo bravo con i piedi tecnicamente. Oggi non è scarso, è migliorato.
5: No, assolutamente.
7: Quindi non stiamo parlando di un portiere che tira a destra e la palla va a sinistra, è un buon portiere con i piedi ed è un ottimo portiere per il resto. Quindi ripeto, al di là del sistema di gioco che può adottare Allegri, che giochi a 3, che giochi a 4, a 5, che sia, al di là del sistema di gioco, il concetto secondo me del portiere deve rimanere lo stesso, e cioè prima deve essere portiere, e cioè essere bravo da un punto di vista tecnico, sia nella parte bassa che nella parte alta. Meret usa bene le gambe e usa benissimo la parte superiore. La differenza tra lui e Milinkovic sta dove Milinkovic spesso quest'anno, cioè l'anno scorso ormai, faceva delle respinte invece di delle deviazioni, e questo ha compromesso alcuni gol. La differenza è là. Non è che il portiere sta in porta, piede pallonate, bisogna distinguere bene quello che sono le deviazioni quelle che sono le respinte. Meret ha la bravura di fare queste cose qua, e tante volte il tifoso non si bada, ma ci sono delle palle che noi chiamiamo sporche, no? I portieri,
5: certo.
7: Dove il portiere bravo è quello che riesce a rendere semplici le cose complicate, e Meret in queste cose non si nota molto, ma in queste cose è bravo.
5: È ovvio, c'è tutto un aspetto tecnico, Raffaele.
7: Tecnico, capito? Quando io devo andare a vedere un portiere, vedo come usa le gambe, come usa le braccia, come si muove dentro. Meretta adesso, per esempio, io quest'anno mi aspettavo di più da Milinkovic, Carlo lo sa bene, mi aspettavo che Milinkovic venisse a prendere delle palle più giocando fuori, almeno un metro in più fuori dalla porta. Cioè, sostanzialmente un portiere che mi viene a costare 22-23 milioni di euro, io sinceramente mi aspettavo di più.
5: Qualcosa.
7: E quindi ecco perché comunque continuo a preferire Meret.
5: Carlo, ti lascio.
7: Verrà, eh?
5: Sì, assolutamente. Carlo, ti lascio l'ultima per Raffaele.
6: No, io starei qui ad ascoltare Lello per ore, perché sarà che la mia generazione, sarà che il calcio io lo leggo e mi piace raccontarlo come lo vede Raffaele Di Fusco, ma concordo su tutto quello che ha detto, tutto, non sposterei neanche una virgola. Detto ciò, visto che siamo della stessa generazione, io e Lello, non posso non farti l'ultima considerazione, l'ultima domanda sull'emozione vissuta in Piazza del Plebiscito, la festa del centenario, e quindi volevo da te, che insomma rappresenti una bellissima, straordinaria pagina della storia cinese del Napoli, la tua chiusura su quella serata in piazza.
7: Vedi Carlo, per noi napoletani festeggiare i 100 anni è una cosa bellissima, lo vedi negli occhi della gente, quella è la cosa più bella, nella partecipazione, dove in questa manifestazione c'erano, oltre che le leggende, no, del passato, c'erano i presenti, eppure ti guardavano allo stesso modo. È normale che poi qualcuno viene più applaudito e qualcuno meno, è una cosa normalissima questa, però vedere i tifosi guardare con gli stessi occhi la storia e il presente e il futuro, quello che sarà del Napoli, e quella è la cosa più bella. Poi io, per me è stata un'emozione molto grande, io sono nato e cresciuto nel Napoli, ho vissuto più di 20 anni con questa società, quindi per me è una seconda pelle, e il pensiero che è venuto dove hai sentito di più il cuore, no? Maurizio De Giovanni è stato bravissimo nel suo monologo, ma ragazzi, tutto questo non sarebbe successo se non fosse arrivato Diego. Tutto è iniziato da Diego Armando Maradona. Allora, io che c'ero il primo giorno che lui è arrivato, e me ne sono andato l'ultimo anno, in poche parole, e quindi questa è stata un momento molto molto emozionante con Maurizio, che ha ricordato tutto ciò, e quindi la gente la vedevi, quando la guardavi negli occhi i tifosi la vedevano, che sentivano queste cose, quindi sono state sensazioni molto molto forti, e non posso aggiungere altro, perché diventa difficile descrivere questo tipo di emozioni.
5: Guarda,
7: e allora Diego c'è stato, c'è e ci sarà.
5: No, sono emozioni forti per chi non le ha vissute come me, non oso immaginare per chi, ovviamente Raffaele come te, con lo stesso Carlo che ovviamente ha raccontato delle gesta leggendarie, insomma, continua a riempire gli occhi, il cuore e la mente di tutti coloro che insomma hanno amato e continuano ad amare il più grande calciatore di tutti i tempi. Raffaele, ti abbraccio e ti ringrazio anche per quest'ultimo spaccato davvero molto molto bello, sempre un piacere.
7: Ciao Carlo.
6: Ciao Lello, a presto.
5: Grazie.
7: Ciao.
5: Grazie mille a Raffaele Di Fusco e grazie al nostro Carlo Alvino. Carlo, un abbraccio forte.
6: Un abbraccio forte e buon proseguimento. Un abbraccio a te e ovviamente a tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli. Ciao.
5: Grazie, grazie ancora a Carlo Alvino da Castel di Sangro. Noi torniamo invece al telefono da Antonio Corvo di Repubblica. Ciao caro Antonio, come stai?
8: Ciao a tutti. Ho sentito voci di cari amici e anche se con un secondo di ritardo li saluto.
5: Assolutamente, faremo pervenire ovviamente a loro il tuo saluto. Antonio, ti porto adesso ovviamente anche sulla stretta attualità, su questo Napoli che lavora, su questo Napoli che cresce ovviamente in quel di Castel di Sangro agli ordini di Massimiliano Allegri. Domani ci sarà un altro test amichevole contro il Celta Vigo, aumenta anche, per quanto sono sempre amichevoli ed è giusto ricordarlo, il livello degli avversari. Ti chiedo anche un tuo giudizio su quelle che sono state queste prime uscite del Napoli di Massimiliano Allegri, che idea ti sei fatto?
8: Io innanzitutto ho ammirato la serenità operosa di Allegri, perché vedo che lui accompagna la squadra con fiducia, non c'è niente di fortemente emotivo, di drammaticamente urgente, di qualcosa che sembra un treno da prendere sempre al volo. Ho visto una serenità diffusa nella conduzione di Allegri, vedo con quanta calma e tranquillità lui parli con i suoi giocatori, dia delle disposizioni per far capire loro dove ci sono dei buchi neri negli avversari da sfruttare, e quindi cambia le posizioni. Perché, diciamo la verità, gli allenatori hanno vari stili per partecipare ad una partita. Conte, che sembra voglia mimare se stesso nelle funzioni di un calciatore, nei movimenti del calciatore, sembra che giochi pure lui la partita e certamente la prende a cuore. Altri invece sono fermi e osservano. Allegri invece osserva, ma in maniera intensa, anche più intensa magari di Ancelotti, che sì, sembrava statuario certe volte. Perché importante per un allenatore non è urlare di continuo alla squadra qualcosa, ma è importante capire nello schieramento degli avversari se ci sono dei punti deboli e quindi andare lì a sfruttarli, così come è importante capire se all'interno della propria squadra ci sono dei punti deboli, certo, quindi chiudere e coprire. Io ricordo Castagnere che faceva l'esempio della rete dei pescatori, devi vedere se c'è un punto strappato in quella nella rete degli avversari, oppure se c'è un punto strappato nella tua e devi andare a ricucire. Io vedo tutto con grande tranquillità e vedo soprattutto una crescita lenta ma molto sicura e promettente.
5: Sì, sì, no, io sono d'accordo con questa analisi, soprattutto su quello che poi deve essere inevitabilmente lo studio della partita, ma anche a gara in corso, perché ormai anche nel calcio moderno con le 5 sostituzioni che ormai abbiamo imparato a conoscere, di fatto tu giochi una partita nella partita, in quella che è nell'ultima mezz'ora, che può cambiare inevitabilmente anche quelli che sono i ritmi e gli andamenti della sfida stessa. E io credo che da questo punto di vista, insomma, Massimiliano Allegri è uno davvero molto molto attento anche in quello che è lo sviluppo della lettura, come si diceva e come si dice, della partita. Stesso discorso lo applichiamo anche al mercato in questo momento, perché noi lo stiamo seguendo, lo stiamo leggendo, stiamo cercando di capire in che direzione ci porterà questo mercato. Insomma, la situazione, Antonio, mi sembra abbastanza cristallizzata fin quando il Napoli non sbloccherà quelle che sono le uscite. Quindi, se da una parte abbiamo parlato di quello che è il lavoro di Massimiliano Allegri, dall'altra ti chiedo invece, c'è preoccupazione su quello che invece è la tempistica del mercato del Napoli?
8: È una tempistica però obbligata, perché
5: assolutamente
8: Napoli parte con dei giocatori in sovrannumero, e quando tu hai dei giocatori in più da smaltire devi prima sistemare gli altri, evitare dei doppioni, evitare dei mugugni, evitare delle confusioni, altrimenti il Napoli diventa, come altre squadre in queste condizioni, un terminal dell'aeroporto con molta confusione, scambio di valigie, chi va, chi viene, ed è un problema per tutti. Invece credo che Manna stia lavorando molto bene, in grandi difficoltà, perché la qualità del suo lavoro si nota, si apprezza per le difficoltà dello stesso lavoro, perché lui lo sta andando al mercato con dei soldi, con le tasche piene di soldi per comprare chi vuole, e lui deve innanzitutto cedere dei giocatori, perché il Napoli se ne è trovati troppi. C'è stato un momento in cui il Napoli aveva, se non sbaglio, 37-38.
5: Sì, si andava per le 40 unità. Sì.
8: Verso le 40 unità, pensa. E però mentre tu devi smaltire i giocatori in sovrannumero, devi anche capire che tra i giocatori che stai smaltendo ci possono essere alcuni che possono essere interessanti.
5: Certo.
8: Altrimenti ti trovi poi, guardando il panorama internazionale, con Kvaratskhelia, che è uno dei giocatori più interessanti in Europa, oppure ti trovi con l'altro giocatore importante del Paris Saint-Germain, che fu preso dal figlio di Ancelotti,
5: Fabian,
8: certamente, ed è stato un protagonista fino alle ultime partite del calcio mondiale, anche in Champions. Quindi attenzione, non bisogna buttare via giocatori che sono veramente importanti. Ti faccio un esempio.
5: Vai.
8: Se tu avessi visto la partita così tre settimane fa, avresti mai pensato che in quella partita potevi vedere un giocatore che sembrava ormai dismesso, Marinucci? Invece a me è sembrato più che sufficiente.
5: No, è vero.
8: Perché ha commesso qualche fallo di troppo, però stava al suo posto, è stato prima a destra, poi a sinistra, si è spostato in campo, ci stava bene, ho visto. Quindi è un giocatore che merita di stare nella rosa. Invece di Marinucci si pensava fosse un clandestino a bordo.
5: No, è giusta la riflessione. Poi tra l'altro insomma Marinucci è uno di quei calciatori, a parte che Under in questo momento insomma sarebbe un qualcosa di ulteriore per quello che è il problema delle liste, mi è piaciuto molto questo parallelismo, perché è ovvio che se lo vediamo e lo rapportiamo a quella che è stata la prima uscita di Maro con l'ultima con lo Sasuna, dove secondo me è stato, non so se il migliore, ma tra i due o tre migliori sicuramente, anche la questione di qualche fallo in più, a me piacciono anche i difensori che ogni tanto qualche falletto in più lo fanno, onestamente, quindi a me è piaciuto molto. Poi è ovvio che c'è ancora un percorso da fare, un lavoro da sviluppare con Massimiliano Allegri, però l'analisi che hai fatto è correttissima. Antonio, è un calciatore, Marinucci, che in questo momento per me ci sta benissimo nella rosa del Napoli, quindi sono d'accordissimo, e vedremo poi quello che sarà ovviamente lo sviluppo del mercato.
8: Come sai che ogni tanto vai ad aprire il guardaroba, fai il cambio di stagione e stai per dar via alla parrocchia degli abiti dismessi, e poi ti accorgi che c'è una giacca di cashmere che ti va ancora a pennello, ed è un peccato darla via, per carità, e te la tieni.
5: Assolutamente. Quindi, sì. No, è proprio la metafora perfetta questa, mi trova d'accordissimo. Antonio, è sempre un grande piacere parlare con te. Un abbraccio.
8: Grazie a voi, buonasera e buon lavoro.
5: Grazie mille ad Antonio Corbo di Repubblica, che ci accompagna anche al prossimo break. Giusto un pizzico di pubblicità, un disco, poi torniamo, dobbiamo ancora parlare di mercato, e nell'ultimo blocco anche focus su Jens Kajust, che piace, come vi abbiamo svelato proprio ieri in anteprima, al Torino. I Granata stanno muovendosi per questo calciatore, ma tutti i dettagli dopo la pubblicità.
0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Real Club Celta de Vigo, 8 agosto, ore 21.
9: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: sabato la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21, in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.